suo scudiero porto avviso la corte, e Cristo al mar vicino, quasi un baleno.

0: l'alba reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpirei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto?
0: Aria sventura.

tempo! Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'urcagno dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa, e soffre sostener.